Essa Kyusum to Nanoka. Essa Chong Chi Fong. Chong Chi Bing Song Zes Nanoka. Achi no Meni. Koro Tete Koro Shite Arbeki Dato.